specialmente in gennaio, che ci mordono le volpi. E specialmente in gennaio.

specialmente in gennaio. Perdoniamo un po' di più, specialmente in gennaio. Camminiamo più veloci, e specialmente in gennaio, che le lacrime son dolci. Ci consola la pioggia e i sogni parlano di più, specialmente in gennaio. Noi dormiamo a testa

serata in gennaio, che gli amici sono forti, che ci ascoltano a lungo quando i giorni sono